weer. We zingen een boek aan Teun Halteren. Leu foi, plafijn, plat plegat. Ook al erin hoe dat zaak, Timfag is. Is uno canso che fate a me da mix della vigno del costato di Carcassuno, le micro giapponese tendendo a futuro can. Il film fa Parigi, c'è la perigione, ouais. Un paese che vuole vivere, c'è un'affirmazione, c'è qualcosa che può dire Larzac, un paese che vuole vivere.